0: mwisho unamalizia utamba Mwasiti
1: Almasi unajiandaa. Mwasiti Almasi ujiandae, wakati wanamalizia wana dakika moja ya kumalizia.